Ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori, ma fuori

0: ansanya na ansanya ne yenim se sa wugura betumi afuro bi ne na kasa wo fon so amana ye ye ene be obi ase bi atumi ne kasa me se anche uyali income ebe yo daily income
1: oh yes o demo
0: ma men kan yi me se me shan come say
1: yes
0: o sika o benya na afim nyina enye sika o benya na dakro
1: oh yes o demo
0: o dakro sika ebe ti sa afim nyina sika
1: oh yes o demo
0: kai shan come shan come
1: shan come
0: shan come
1: shan come
0: me say no ba word ya say
1: oh yes
0: abba be di watch
1: yes yes
0: oh yes dimo

0: verse 1 afi Hannah wo ba me se Hannah be wo ba
1: Yesu di mo
0: obi be si ni dan wi
1: Yesu di mo
0: obi be tu kwan
1: Yesu di mo
0: obi be nya ne kra
1: Yesu di mo
0: obi yari be tu akọ
1: Yesu di mo